0: Bakae Basotho kheleke Bakae Basotho bakae Basotho
1: ba temba sotho ntate ba temba taung ba kheleke kheleke kheleke tlio ba temba sotho ntate ba temba taung ba ramakhale thebesi dise re tenta te ke mama e kai kai.